Qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: la radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: I can tell you the way, I can give you the key.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa ViaVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 8:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura la riforma elettorale, oggi alla Camera il terzo voto di fiducia, domani quello segreto. La maggioranza è compatta, le opposizioni sono pronte al ricorso alla consulta. Dubbi di Forza Italia e Lega sul voto anticipato a maggio, mentre nel centro-sinistra il leader del Movimento 5 Stelle Conte spinge sulle primarie. Intanto è bufera su Vannacci per gli attacchi definiti omofobi contro il giornalista Tommaso Cerno. Guerra in Ucraina, Kiev colpita nella notte da un attacco missilistico russo, almeno 2 morti. A Berlino, ombre di Mosca sull'arresto per spionaggio dell'ex capo dei servizi Hanning. Nel frattempo, oggi la premier Meloni attesa a Spalato per il vertice Med-9. In Turkmenistan, riunione dei ministri degli esteri della comunità degli stati indipendenti. Non si placa la protesta studentesca in Francia. Ieri scontri e arresti in diverse città con quasi 500.000 di persone in piazza. Il presidente francese Macron convoca il governo all'Eliseo e restano sospese le lezioni nei licei fino a venerdì. Il leader di Washington, Trump, accusa Islam e immigrazione di massa alla base delle proteste. Oggi in Francia arriva il presidente tedesco Steinmeier. Negli Stati Uniti ha ripreso conoscenza e ora parla Krista Pike, sopravvissuta a 2 iniezioni letali in Tennessee. Lo annunciano i legali, definendo il recupero senza precedenti. La 50enne, condannata a morte per un omicidio commesso a 18 anni, resta ammanettata nonostante le gravi lesioni alle braccia. Attentato il suicidio in carcere, Salim El Kudri, il 31enne accusato di aver investito 8 persone nel centro di Modena lo scorso 16 maggio. L'uomo ha ingerito farmaci ed è stato portato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Inizialmente accusato di strage e lesioni, ora deve rispondere anche delle conseguenze dell'investimento mortale di una donna di 55 anni. Oggi da Stoccolma l'annuncio del Nobel per la chimica. Il premio per la fisica intanto è andato al belga Francis Hansen, ideatore di un osservatorio nei ghiacci dell'Antartide per catturare i neutrini, messaggeri dell'universo, e studiare le origini delle galassie fino ai buchi neri. Lo sport, stagione finita per Jannik Sinner, il tennista azzurro numero 1 al mondo, ha annunciato lo stop per tutto il 2026 a causa di un problema al ginocchio. L'obiettivo ora è focalizzato sull'Australian Open a inizio 2027. Nel calcio, Giovanni Malagò è stato nominato commissario straordinario della FIGC. Le elezioni per eleggere il nuovo presidente molto probabilmente si terranno il 14 dicembre. Intanto Lionel Messi ha giocato l'ultima partita con la nazionale argentina, segnando un gol nel 3-0 della selezione sul Benin a Buenos Aires. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Benvenuti nel mondo Biavet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: È possibile osservare, soprattutto nei cani, meno frequentemente nei gatti, la comparsa di un comportamento materno nelle femmine e di segni esteriori tipici di una gravidanza. Si ritiene che tale fenomeno sia imputabile ad uno squilibrio ormonale. L'evento è preceduto da particolari manifestazioni comportamentali da parte della nostra amica, che si attiva per allestire un luogo in cui partorire. Assume atteggiamenti materni nei confronti di oggetti di varia natura, diventa irrequieta e si lambisce insistentemente i capezzoli. Nella fase acuta del fenomeno presenta distensione dell'addome, abbattimento o irrequietezza, raspa il terreno, scarso appetito, aumento di volume delle mammelle con secrezione di liquido siero, brunastro o latte. Per contrastare tale situazione è opportuno cercare di impedire la stimolazione delle mammelle, mettendole un collare elisabettiano e applicando degli impacchi freddi in loco. Dal punto di vista farmacologico è consigliabile l'utilizzazione di determinati farmaci dietro consiglio veterinario. Questi farmaci generalmente sono in grado di ridurre la durata delle manifestazioni correlate, che, peraltro, possono risolversi spontaneamente nel giro di un paio di settimane.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Biavet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

The Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali. In viaggio col gatto. I gatti generalmente non amano essere a seguito in lunghi spostamenti. Quando dovesse capitare l'esigenza, è bene che siano sistemati in appositi trasportini per tutta la durata del viaggio. È conveniente abituarli al trasportino prima di intraprendere il viaggio e, se possibile, abituarli agli spostamenti in auto quando sono ancora cuccioli. Il gatto non prescinde dai suoi comfort. Nella stagione fredda è raccomandabile avere a portata di mano una coperta calda ad integrare il riscaldamento dell'auto. Nelle stagioni calde, se l'auto non è dotata di aria condizionata, è bene coprire il trasportino con un panno umido, prestando attenzione alla temperatura per evitare i colpi di calore. Per la sicurezza di tutti i passeggeri, è importante che il micio, anche se notoriamente è calmo e si adatta all'esperienza del viaggio, non sia libero di girare nell'abitacolo, perché potrebbero capitare situazioni esterne che lo spaventano e alle quali potrebbe reagire creando un pandemonio. Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Gatto, attenzione ad alcuni alimenti. I gatti sono animali carnivori, anche se il processo evolutivo e la genetica hanno contribuito a modificare in parte le loro caratteristiche nutrizionali. Non tutti gli alimenti sono adatti al nostro amico peloso. Non sono indicati formaggi stagionati ed insaccati, in quanto ricchi di sale. Il latte può provocare disturbi digestivi e diarrea a causa della carenza dell'enzima lattasi necessario per la digestione del lattosio. Le verdure possono essere consumate dal gatto, tranne cavolo, cipolla e patate. Gli aliacei, tra cui aglio, cipolla, scalogno, erba cipollina e porro, contengono una sostanza emolitica che può causare emorragie o anemia già in quantitativi non elevati. Il fegato va somministrato in quantità modesta, non più di un boccone a settimana. In quanto, ricco di vitamina A, può instaurare una ipervitaminosi con potenziali alterazioni dello scheletro. Il bianco d'uovo crudo contiene avidina, che altera la biatina, una vitamina del gruppo B, causandone una carenza. Ricordiamo che i mangimi formulati per cani non sono compatibili con le esigenze feline e quindi non vanno somministrati ai gatti.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 9:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. 3 anni dopo l'attacco di Hamas, i familiari delle vittime hanno osservato un minuto di silenzio nel sud di Israele, nei luoghi colpiti, il 7 ottobre 2023. Al Festival Nova l'omaggio è iniziato alle 6:29 tra foto e fiori per le vittime. Secondo l'esercito israeliano, nell'attacco morirono 378 persone e 44 furono prese in ostaggio e portate nella striscia di Gaza. Gli Stati Uniti aumentano la pressione sulla Russia dopo la morte di una ricercatrice di 28 anni in un laboratorio siberiano che studia la peste polmonare. Washington chiede a Mosca maggiori informazioni richiamando gli obblighi internazionali in materia sanitaria. Trump annuncia un colloquio con Putin sul caso. Il segretario di Stato Rubio invita alla prudenza. I CDC monitorano la situazione ma escludono al momento una minaccia più ampia per gli Stati Uniti. Rush finale alla Camera per la riforma della legge elettorale. Tra ieri e oggi, posto il voto di fiducia sui primi 3 articoli. Approvati i primi 2 con 226 e 227 voti favorevoli. Il voto finale è previsto domani 8 ottobre alle 12:30, scrutinio segreto. Le opposizioni contestano il ricorso alla fiducia e parlano di forzature e mancanza di confronto. Temporali in arrivo sulle regioni tirreniche con allerta gialla in Liguria, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e parte della Toscana. Proprio qui rischio di forti temporali e criticità idrogeologica dalle 16 a mezzanotte. Previsto anche un calo delle temperature che torneranno nella media stagionale. Stangata sulle famiglie italiane, negli ultimi 10 anni il costo della vita è aumentato del 36%, mentre il salario reale è calato del 4%. Dal 2015 al 2025 la bolletta del gas è salita del 64%, quella della luce del 22%, aumenti anche per benzina, diesel e alimentari con rincari fino al 73%, i maggiori redditi non sono bastati a recuperare il potere d'acquisto. In chiusura il calcio, addio di Lionel Messi all'Argentina, nell'amichevole vinta 3-0 contro il Benin, il numero 10 segna sul rigore e firma 2 assist. Al 10° minuto applausi di tutto il monumentale, fuochi d'artificio per celebrarlo. Intanto Cristiano Ronaldo rompe il silenzio sul caso del CT Jorge Jesus. Il portoghese spiega di aver lasciato il ritiro dopo il mancato rispetto di un accordo sul suo impiego contro la Norvegia e non esclude un possibile ritorno in nazionale. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Biavet, un attimo di relax.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: e delle procedure mediche effettuate.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 10.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. 3 anni dopo l'attacco di Hamas, i familiari delle vittime hanno osservato un minuto di silenzio nel sud di Israele, nei luoghi colpiti, il 7 ottobre 2023. Al Festival Nova l'omaggio è iniziato alle 6:29 tra foto e fiori per le vittime. Secondo l'esercito israeliano, nell'attacco morirono 378 persone e 44 furono prese in ostaggio e portate nella striscia di Gaza. Gli Stati Uniti aumentano la pressione sulla Russia dopo la morte di una ricercatrice di 28 anni in un laboratorio siberiano che studia la peste polmonare. Washington chiede a Mosca maggiori informazioni richiamando gli obblighi internazionali in materia sanitaria. Trump annuncia un colloquio con Putin sul caso. Il segretario di Stato Rubio invita alla prudenza. I CDC monitorano la situazione ma escludono al momento una minaccia più ampia per gli Stati Uniti. Rush finale alla Camera per la riforma della legge elettorale. Tra ieri e oggi posto il voto di fiducia sui primi 3 articoli. Approvati i primi 2 con 226 e 227 voti favorevoli. Il voto finale è previsto domani 8 ottobre alle 12:30, scrutinio segreto. Le opposizioni contestano il ricorso alla fiducia e parlano di forzature e mancanza di confronto. Temporali in arrivo sulle regioni tirreniche con allerta gialla in Liguria, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e parte della Toscana. Proprio qui rischio di forti temporali e criticità idrogeologica dalle 16 a mezzanotte. Previsto anche un calo delle temperature che torneranno nella media stagionale. Stangata sulle famiglie italiane, negli ultimi 10 anni il costo della vita è aumentato del 36%, mentre il salario reale è calato del 4%. Dal 2015 al 2025 la bolletta del gas è salita del 64%, quella della luce del 22%, aumenti anche per benzina, diesel e alimentari con rincari fino al 73%, i maggiori redditi non sono bastati a recuperare il potere d'acquisto. In chiusura il calcio, addio di Lionel Messi all'Argentina, nell'amichevole vinta 3-0 contro il Benin, il numero 10 segna sul rigore e firma 2 assist. Al 10° minuto applausi di tutto il monumentale, fuochi d'artificio per celebrarlo. Intanto Cristiano Ronaldo rompe il silenzio sul caso del CT Jorge Jesus. Il portoghese spiega di aver lasciato il ritiro dopo il mancato rispetto di un accordo sul suo impiego contro la Norvegia e non esclude un possibile ritorno in nazionale. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Via Vet Group, vicini

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet, pillole dal regno animale.
1: Bentornati su Radio Biavet, esploreremo il mondo degli animali con piccole curiosità. Oggi parleremo di...
2: I cincilla sono piccoli mammiferi che vivono in colonie da pochi individui ad alcune centinaia ed hanno abitudini notturno-crepuscolari. Sono erbivori e la loro dieta è composta da erbe, piante aromatiche e qualsivoglia vegetazione che si trova nel loro ecosistema. Si sa che integrano questa dieta con vari insetti. Non sono animali migratori, ma stanziali. Sono originari del Sud America. La specie è diffusa in Argentina, Bolivia, Cile e Perù. L'accoppiamento avviene tutto l'anno e produce uno o due piccoli. Le femmine di solito possono avere anche tre cucciolate in un anno. I cincilla appena nati sono in grado di mangiare cibo vegetale e nascono con il pelo, i denti e gli occhi aperti. Non appena i piccoli emergono, la madre li asciuga e i piccoli si infilano sotto il suo corpo. L'aspettativa di vita stimata in natura è di circa 10 anni, sebbene ci siano esemplari che in cattività hanno raggiunto i 20 anni. Attualmente la minaccia più grande per la popolazione di questa specie è l'uomo, con la caccia, la distruzione del suo habitat e l'allevamento intensivo. Ma tra gli altri predatori ci sono le volpi e competono per i pascoli con le capre e i bovini. La particolarità di questo piccolo animale è nella pelliccia. È infatti la più folta di tutti gli animali terrestri. Un singolo follicolo della sua pelliccia contiene fino a 50 peli, mentre un centimetro quadrato ne contiene fino a 20.000. La pelliccia del cincilla è estremamente densa, per cui nessun parassita può sopravvivere nella sua pelliccia. I cincilla sono roditori. Questo vuol dire che i loro denti non smettono mai di crescere. Hanno quindi bisogno di consumarli per non farli crescere a dismisura. Lo fanno regolarmente masticando ramoscelli e bastoncini di alberi. Quando mangiano, i cincilla stanno seduti sulle zampe posteriori, mentre tengono il cibo con le zampe anteriori. Sono abili saltatori. Possono spiccare salti lunghi anche 5 metri.
0: Avete ascoltato Pillole dal Regno Animale su Radio Biavet.
3: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 11:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. 3 anni dopo l'attacco di Hamas, i familiari delle vittime hanno osservato un minuto di silenzio nel sud di Israele, nei luoghi colpiti, il 7 ottobre 2023. Al Festival Nova l'omaggio è iniziato alle 6:29 tra foto e fiori per le vittime. Secondo l'esercito israeliano, nell'attacco morirono 378 persone e 44 furono prese in ostaggio e portate nella striscia di Gaza. Gli Stati Uniti aumentano la pressione sulla Russia dopo la morte di una ricercatrice di 28 anni in un laboratorio siberiano che studia la peste polmonare. Washington chiede a Mosca maggiori informazioni richiamando gli obblighi internazionali in materia sanitaria. Trump annuncia un colloquio con Putin sul caso. Il segretario di Stato Rubio invita alla prudenza. I CDC monitorano la situazione ma escludono al momento una minaccia più ampia per gli Stati Uniti. Rush finale alla Camera per la riforma della legge elettorale. Tra ieri e oggi posto il voto di fiducia sui primi 3 articoli. Approvati i primi 2 con 226 e 227 voti favorevoli. Il voto finale è previsto domani 8 ottobre alle 12:30 a scrutinio segreto. Le opposizioni contestano il ricorso alla fiducia e parlano di forzature e mancanza di confronto. Temporali in arrivo sulle regioni tirreniche con allerta gialla in Liguria, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e parte della Toscana. Proprio qui rischio di forti temporali e criticità idrogeologica dalle 16 a mezzanotte. Previsto anche un calo delle temperature che torneranno nella media stagionale. Stangata sulle famiglie italiane, negli ultimi 10 anni il costo della vita è aumentato del 36%, mentre il salario reale è calato del 4%. Dal 2015 al 2025 la bolletta del gas è salita del 64%, quella della luce del 22%, aumenti anche per benzina, diesel e alimentari con rincari fino al 73%, i maggiori redditi non sono bastati a recuperare il potere d'acquisto. In chiusura il calcio, addio di Lionel Messi all'Argentina, nell'amichevole vinta 3-0 contro il Benin, il numero 10 segna sul rigore e firma 2 assist. Al 10° minuto applausi di tutto il monumentale, fuochi d'artificio per celebrarlo. Intanto Cristiano Ronaldo rompe il silenzio sul caso del CT Jorge Jesus. Il portoghese spiega di aver lasciato il ritiro dopo il mancato rispetto di un accordo sul suo impiego contro la Norvegia e non esclude un possibile ritorno in nazionale. È tutto, grazie per l'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: economico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: È mezzogiorno.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Israele commemora oggi 3 anni dall'attacco del 7 ottobre 2023, quando circa 1200 persone furono uccise e 251 rapite. Alle 6:29, l'ora d'inizio dell'attacco, sopravvissuti e familiari delle vittime si sono riuniti al kibbutz Reim, teatro del festival Nova, dove furono uccise 378 persone e 44 prese in ostaggio. Cerimonie in tutto il paese. Dall'Italia, la premier Meloni ribadisce l'impegno contro l'antisemitismo e per la pace e la soluzione dei due stati. Il capo dello Stato Mattarella condanna terrorismo e antisemitismo e definisce intollerabile la devastazione umana a Gaza. Oltre 10 morti nei massicci attacchi russi sull'Ucraina. A Chernihiv un missile ha colpito un edificio residenziale causando 5 vittime e 26 feriti. 2 morti anche a Kiev, colpita nella notte da missili e droni. Secondo Zelensky sono state bersagliate 13 regioni con circa 70 missili e droni Shahed. Il presidente ucraino chiede di rafforzare la difesa aerea e nuovi missili Patriot. Oggi alla Camera il terzo voto di fiducia sulla legge elettorale voluta dal governo Meloni, questa volta sull'articolo 3. Nel pomeriggio l'esame degli ordini del giorno. La riforma prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge almeno il 42% dei voti con liste bloccate. Ieri il governo ha superato i primi 2 voti con larga maggioranza. Domani il voto finale a scrutinio segreto. Torna a salire il prezzo del diesel. È scaduto ieri lo sconto sulle accise in vigore da marzo. Ma il governo non ha ancora attivato il meccanismo delle accise mobili che prevede la restituzione dell'extragettito legato all'aumento dei prezzi. Per gli automobilisti, quindi, il costo del gasolio torna a crescere. SpaceX punta a raccogliere 40 miliardi di dollari per acquistare chip Nvidia con un finanziamento guidato da Apollo Global Management, lo scrive il Financial Times, un'operazione che conferma gli enormi investimenti nelle infrastrutture per l'intelligenza artificiale. Il tennis: Matteo Berrettini supera il primo turno al Masters 1000 di Shanghai. L'azzurro rimonta l'americano Kovacevic e vince al terzo set dopo 2 ore e 15 minuti di gioco. Ottima prova al servizio per il romano con 23 ace e nessuna palla break concessa. Al secondo turno sfiderà l'americano Brandon Nakashima, testa di serie numero 16. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: I più amati dagli italiani. In Italia sono presenti 220 razze su un totale di 357 razze nel mondo. Secondo i dati ENCI, il pastore tedesco è il cane preferito dai nostri connazionali. Nel 2012 è stata registrata la nascita di 14.162 soggetti appartenenti a questa razza. Al secondo posto si piazza il setter inglese, con 12.939 nascite. Terzo, il Labrador Retriever, con 7.886 cani iscritti. Tra le razze da compagnia preferiti sono il Chihuahua, 3.876 esemplari, cui seguono i Barboni ed i Maltesi. Tra i cani pastore, i pastori tedeschi sono seguiti dai Border Collie, 2.538, e dai Lupo Cecoslovacchi, 1.030. Tra i cani da ferma, al primo posto si colloca il setter inglese, 12.939, seguito dall'Epagneul Breton, 3.588, e dal cane da ferma tedesco a pelo corto, 2.532. Tra i cani da riporto, number one è il Labrador Retriever, 7.886, seguito dal Golden Retriever, 5.415, e Cocker Spaniel inglese, 2015. Tra i segugi predomina il segugio italiano a pelo raso, 3.753, sul segugio maremmano, 2003, e Beagle, 1.593. Dal report dell'ENCI si evince come in Italia siano presenti ancora pochi esemplari di cani appartenenti a razze esotiche, come ad esempio lo Spitz giapponese, il cane da pastore svedese, il tibetano Hyasa Apso, il levriero persiano, eccetera.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 13 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Il premio Nobel per la chimica 2026 è stato assegnato al chimico francese Henri Kagan e al chimico giapponese Kenzo Sohai. Lo ha annunciato l'Accademia Reale Svedese delle Scienze di Stoccolma, precisando che il riconoscimento è andato per la scoperta di effetti non lineari e dell'autocatalisi nella sintesi organica asimmetrica. Ha tentato il suicidio in carcere Salim El Kudri, il 31enne accusato di aver investito 8 persone nel centro di Modena lo scorso 16 maggio. L'uomo ha ingerito farmaci ed è stato trasportato in ospedale dove non sarebbe in pericolo di vita. Nell'investimento era rimasta gravemente ferita Monica Esposito, morta a luglio dopo 2 mesi di agonia, mentre un passante era stato accoltellato dopo aver tentato di fermare El Kudri. Dopo la morte della donna, per l'uomo si è aggravata l'accusa, che ora comprende anche le conseguenze dell'investimento mortale. Negli Stati Uniti, Chris Pike, detenuta in Tennessee, è sottoposta a un tentativo di esecuzione e sopravvissuta a 2 dosi di pentobarbital. Secondo i suoi legali, la donna ora è cosciente, parla e continua a ricevere cure intensive in ospedale dopo essere stata trasportata in ambulanza dal carcere di Nashville. Gli avvocati hanno definito il caso senza precedenti dal punto di vista medico e hanno ringraziato soccorritori e personale sanitario. La prognosi resta incerta e si prospetta un lungo percorso di recupero, mentre la donna continua a essere ammanettata e legata al letto nonostante i gravi danni alle braccia. Il calcio, addio di Lionel Messi all'Argentina nell'amichevole vinta 3-0 contro il Benin. Il numero 10 segna su rigore e firma 2 assist. Al 10° minuto, applausi e fuochi d'artificio per celebrarlo. Intanto Cristiano Ronaldo rompe il silenzio sul caso Jorge Jesus. Il portoghese spiega di aver lasciato il ritiro dopo il mancato rispetto di un accordo sul suo impiego contro la Norvegia e apre a un possibile ritorno in nazionale. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Biavet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Igiene del gatto fuori casa. Il gatto dedica alla cura della propria igiene personale gran parte del proprio tempo. Le cure minuziose che rivolge al proprio mantello non sono del tutto sufficienti a garantire una pulizia accurata. Sarà quindi compito nostro occuparci dell'igiene del nostro gatto, avvalendoci di una vasta serie di prodotti ed accessori creati per la bellezza dei nostri amici. Shampoo e balsamo per diversi tipi di mantello, deodoranti, spazzole, pettinini, salviette e guanti detergenti umidificati. In casa riusciamo a occuparci del nostro micio con una certa regolarità. Per fortuna, il mercato dei prodotti animali ci offre un valido supporto anche quando ci troviamo fuori casa. Esistono prodotti creati appositamente per gli animali che non amano particolarmente l'acqua, come mousse o shampoo secco, pratici e veloci da usare. Non bagnano il pelo, si eliminano con facilità e lasciano il pelo morbido e pulito. Possono essere utilizzati anche quando si è in vacanza, in sostituzione del classico bagno, e possono soddisfare le esigenze di animali che, per diversi motivi, non possono essere lavati. Comode e pratiche sono le salviette detergenti, dalle diverse profumazioni e dimensioni, con cui possiamo pulire in maniera facile e veloce il mantello del gatto. Sono imbevute di una soluzione che deterge il mantello, eliminando polvere e sporcizia. Pratiche quando si è in viaggio o in vacanza, adatte a pulire il mantello del nostro micio dopo una passeggiata serale o per rinfrescarlo nelle notti d'estate.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: La radio per chi ama gli animali. Radio Biavet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 14 e 4 minuti.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Il premio Nobel per la chimica 2026 è stato assegnato al chimico francese Henri Kagan e al chimico giapponese Kenzo Sohai. Lo ha annunciato l'Accademia Reale Svedese delle Scienze di Stoccolma, precisando che il riconoscimento è andato per la scoperta di effetti non lineari e dell'autocatalisi nella sintesi organica asimmetrica. Ha tentato il suicidio in carcere Salim El Khoudry, il 31enne accusato di aver investito 8 persone nel centro di Modena lo scorso 16 maggio. L'uomo ha ingerito farmaci ed è stato trasportato in ospedale dove non sarebbe in pericolo di vita. Nell'investimento era rimasta gravemente ferita Monica Esposito, morta a luglio dopo 2 mesi di agonia, mentre un passante era stato accoltellato dopo aver tentato di fermare El Khoudry. Dopo la morte della donna, per l'uomo si è aggravata l'accusa, che ora comprende anche le conseguenze dell'investimento mortale. Negli Stati Uniti, Chris Pike, detenuta in Tennessee, è sottoposta a un tentativo di esecuzione e sopravvissuta a 2 dosi di pentobarbital. Secondo i suoi legali, la donna ora è cosciente, parla e continua a ricevere cure intensive in ospedale dopo essere stata trasportata in ambulanza dal carcere di Nashville. Gli avvocati hanno definito il caso senza precedenti dal punto di vista medico e hanno ringraziato soccorritori e personale sanitario. La prognosi resta incerta e si prospetta un lungo percorso di recupero. Mentre la donna continua a essere ammanettata e legata al letto nonostante i gravi danni alle braccia. Il calcio, addio di Lionel Messi all'Argentina nell'amichevole vinta 3-0 contro il Benin. Il numero 10 segna su rigore e firma 2 assist. Al 10° minuto, applausi e fuochi d'artificio per celebrarlo. Intanto Cristiano Ronaldo rompe il silenzio sul caso Jorge Jesus. Il portoghese spiega di aver lasciato il ritiro dopo il mancato rispetto di un accordo sul suo impiego contro la Norvegia e apre a un possibile ritorno in nazionale. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Biabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 15 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Nel terzo anniversario del 7 ottobre, Sergio Mattarella ha ribadito la necessità di fermare la violenza e perseguire la soluzione dei due stati, condannando l'attacco di Hamas e la devastazione di Gaza. Palazzo Chigi ha confermato l'impegno contro l'antisemitismo e per la pace tra israeliani e palestinesi. Il cardinale Zuppi ha definito il 7 ottobre una tragedia e una follia omicida, sottolineando che tutte le vittime devono essere riconosciute. Sul caso Garlasco emergono dagli atti del RIS nuovi elementi mai riportati nelle relazioni ufficiali, tra cui un test OBTI per l'identificazione del sangue umano negativo eseguito nel 2007 su una traccia presente sui pedali della bici di Alberto Stasi. Risultano inoltre due controanalisi negative e un documento che indica la presenza di DNA umano e maschile sui pedali, acquisito solo di recente. La difesa di Stasi ha sottolineato che all'epoca non conosceva gli esiti negativi e che questi elementi dovranno ora essere rivalutati. Intanto la legale di Andrea Sempio afferma che al momento non vi sarebbero indizi sufficientemente forti a carico del suo assistito. Almeno 19 persone sono morte e 60 sono rimaste ferite negli attacchi russi delle ultime ore contro l'Ucraina, secondo il presidente Volodymyr Zelensky, che ha definito i raid un regalo di compleanno a Putin. Kiev e altri 12 regioni sono state prese di mira con circa 70 missili, molti dei quali balistici, oltre ai droni Shahed. Il tennis: Jannik Sinner resterà numero uno del ranking ATP almeno fino alla finale di Vienna del 1 novembre, ma l'infortunio al ginocchio destro e il conseguente forfait fino a fine stagione spianano la strada al vertice ad Alex Zverev. Il tedesco, ora a 9.720 punti contro gli 11.000 di Sinner, dovrebbe salire al vertice a novembre. Sinner perderà infatti 3.000 punti tra Vienna, Parigi e le ATP Finals, mentre Zverev ne difenderà soltanto 980. Il tedesco si appresta così a diventare il 30° giocatore della storia a raggiungere la vetta del ranking mondiale. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: L'erba gatta appartiene alla famiglia delle Lamiacee. È una pianta aromatica perenne. Il fusto è eretto, grigio. Le foglie sono triangolari o ovali, dentate ed a forma di cuore. Cresce incolta e spontanea nei prati non coltivati o lungo le strade e le siepi. Tra le sostanze contenute nell'erba gatta vi sono vitamine A, C e complesso B, minerali in tracce, manganese, magnesio, fosforo, sodio e zolfo, ed alcuni oli essenziali di cui il principale è senza dubbio il nepetalactone, responsabile delle manifestazioni comportamentali dei gatti. I gatti percepiscono l'odore di questa sostanza. Si rotolano nell'erba, la possono masticare, leccare e fare le fusa. Alcuni gatti, dopo averla mangiata, anche se anziani, assumono comportamenti tipici di un gattino. Corrono, saltano e giocano. A volte sembra che cerchino di afferrare farfalle inesistenti o lottare con avversari invisibili, emettendo spesso bizzarre vocalizzazioni. Non tutti i gatti, però, dimostrano interesse all'erba gatta. Gli effetti compaiono in breve tempo e durano circa 15 minuti, e dopo un paio di ore il gatto può essere di nuovo invogliato a ricercarla.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 16.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione sportiva. Messi saluta l'Argentina con una vittoria 3-0 al Benin. Il numero 10 firma un gol su rigore e due assist. Lacrime, applausi a Buenos Aires con il gioco fermato al decimo minuto per l'omaggio dei tifosi. Sono orgoglioso di essere argentino, ha detto Messi, annunciando di essere diventato ora il primo a tifare per la selezione. Cristiano Ronaldo rompe il silenzio dopo aver lasciato il ritiro del Portogallo. In una lettera di 5 pagine accusa il CT Jorge Jesus di aver disatteso due volte la parola data sul suo impiego e parla di tradimento. CR7 si scusa con compagni e tifosi, accetta la squalifica della federazione e si dice pronto a tornare in nazionale al termine dello stop. Si sblocca la situazione nella FIGC, accordo tra il presidente del CONI Buonfiglio e il numero 1 federale Malagò. La Federcalcio sarà commissariata all'unanimità con Malagò commissario di se stesso. Nuove elezioni ipotizzate per il 14 dicembre. Nuovo stadio San Siro, il TAR della Lombardia respinge i 5 ricorsi contro la vendita del Meazza. Via libera dunque al progetto di Inter e Milan per il nuovo impianto e le aree circostanti. Sinner resterà numero 1 del tennis mondiale almeno fino alla finale di Vienna, ma lo stop per l'infortunio al ginocchio apre la strada a Zverev. Il tedesco potrebbe sorpassare il tennista italiano a novembre sfruttando i punti persi dall'azzurro. Intanto Alcaraz sui social incoraggia Sinner: tornerai più forte di prima. Formula 1, George Russell dovrà scontare una penalità per il cambio di parte della Power Unit in occasione del Gran Premio di Singapore di questo fine settimana. Ciò potrebbe permettere al suo compagno di squadra in Mercedes, Kimi Antonelli, di incrementare ulteriormente il proprio vantaggio nella classifica mondiale piloti. È tutto, grazie per l'ascolto.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Il giusto mix. Miscela esclusiva di sonorità senza confini. Questa

0: estetico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Il gatto e i pericoli in casa. Il gatto può andare incontro a pericoli anche tra le mura domestiche. Agili e vivaci, i nostri amici sono curiosi di tutto, tanto da cacciarsi talora in situazioni che possono essere loro addirittura fatali. Spesso la prima impresa del micio appena giunto nella sua nuova casa è l'arrampicata delle tende. Tuffandosi o cadendo dall'alto, può provocarsi delle lesioni ossee od articolari. Davanzali, cornicioni, ringhiere e stenditoi risultano irresistibili per la stragrande maggioranza di felini domestici. I gatti sono dotati di capacità funambolesche, ma tutto ha un limite, per cui una caduta soprattutto da una determinata altezza può avere serie conseguenze. Le cucine dotate di piano cottura in continuità con gli altri mobili possono costituire un pericolo quando le pentole sono sul fuoco e provocare ustioni. I cuccioli di gatto, inoltre, sono attratti dai cavi elettrici, che possono mordicchiare con rischi certamente non indifferenti. Teniamo inoltre presente che è possibile che inavvertitamente il gatto possa far cadere da un balcone o da un terrazzo un vaso di fiori. È utile stipulare una polizza assicurativa a casa che comprenda anche i rischi derivanti dalla presenza di animali domestici all'interno dell'abitazione.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 17:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione, noi siamo sempre pronti a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili, assicurato Giorgia Meloni al termine del vertice Mednova Spalato, rispondendo a una domanda sul caro carburanti. Al mese di settembre abbiamo circa 170 milioni che possono essere spesi per questo obiettivo. Ci stiamo interrogando se sia più efficace spenderli in questo momento, in cui comunque ci sono misure di contenimento, o tenerle come provvista quando dovessimo terminare quelle misure, ha aggiunto la Premier, augurandosi che nelle prossime ore si possa ripristinare pienamente il price cap. Israele commemora i 3 anni dall'attacco del 7 ottobre 2023 guidato da Hamas, che ha dato il via alla guerra a Gaza. Le cerimonie sono iniziate alle 6:29 del mattino, ora in cui ebbe inizio l'attacco, in cui oltre 1.200 persone furono uccise e 251 rapite. Al ricordo si accompagna anche la richiesta dei familiari delle vittime di far piena luce e accertare le responsabilità di quanto accaduto 3 anni fa. Fermezza contro il terrorismo e l'antisemitismo, ha dichiarato il capo dello Stato Mattarella, secondo il quale la spirale della violenza va fermata, rilanciando la prospettiva dei due popoli, due stati. Domani alla Camera il voto finale a scrutinio segreto sulla legge elettorale. Oggi l'Aula di Montecitorio ha approvato la fiducia sugli articoli 3 e 8. Pronti ricorsi alla Corte Costituzionale, hanno avvertito le opposizioni. Massicci raid russi sull'Ucraina hanno causato almeno 19 morti e 60 feriti. Un regalo di compleanno a Putin da parte dell'esercito russo, ha scritto su X il presidente ucraino Zelensky, riferendosi al fatto che oggi lo zar compie 74 anni. Il francese Henri Kagan e il giapponese Kenzo Suai sono i vincitori del Nobel per la chimica 2026 per i loro studi sulla specularità delle molecole. Domani verrà annunciato il Nobel per la letteratura. Il calcio, Leo Messi saluta l'Argentina con una vittoria 3-0 sul Benin. Il numero 10 firma un gol su rigore e 2 assist per Otamendi e Nico Paz. Lacrime e applausi a Buenos Aires, con il gioco fermato al 10° minuto per l'omaggio dei tifosi. Giocare per l'Argentina è la cosa più bella che ti possa capitare nella vita, ha dichiarato Messi. Ed è tutto, un buon ascolto.
3: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.

0: Vet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Il canarino domestico convive con l'uomo da centinaia di anni ed il suo processo di domesticazione può dirsi concluso da molto tempo. Se provassimo a liberare in natura un soggetto nato in gabbia, non avrebbe nessuna possibilità di sopravvivere. Esistono molte razze e categorie, sono state selezionate molte forme e colorazioni, ma tutti i soggetti, per mantenersi in buona salute, devono avere una gabbia ampia e pulita, alloggiare in un ambiente luminoso e con il giusto ricambio d'aria ed essere alimentati correttamente. L'acqua del beverino deve essere cambiata ogni giorno ed il beverino strofinato molto bene per evitare la formazione delle alghette, che spesso si trovano se non si pulisce con attenzione. Tutti gli accessori delle gabbie ed in particolar modo beverini e mangiatoie devono essere tenuti sempre puliti e lavati. Una volta alla settimana almeno dovranno essere posti per tutta la notte in una soluzione disinfettante. Se teniamo il canarino fuori casa, dobbiamo sempre proteggerlo dalle pericolosissime punture di zanzare tramite una rete zanzariera da applicare sulla gabbia. L'alimentazione deve avere come base un buon miscuglio di sementi formulati per canarini e deve essere integrata con pastoncini all'uovo, calcio sotto forma di ossi di seppia e piccole quantità di frutta e verdura. Occorre tenere i canarini lontani da elettrodomestici a forte emissione di onde elettromagnetiche. Anche il canarino ha bisogno di visite veterinarie periodiche eseguite presso un veterinario specializzato nella cura di questi splendidi animali. In commercio è presente una vaccinazione studiata segnatamente per il canarino che protegge dal vaiolo, pericolosa malattia trasmessa dalle zanzare.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
3: Biovet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 18.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Il governo valuta una nuova proroga al taglio delle accise sui carburanti. Noi siamo sempre pronti a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili, ha affermato Giorgia Meloni da Spalato al termine del vertice Med9. La premier ha spiegato che al mese di settembre abbiamo circa 170 milioni che possono essere spesi per questo obiettivo, ma la decisione non è ancora presa. Spero che nelle prossime ore si possa ripristinare pienamente il price cap, poi la valutazione andrà fatta a valle, ha aggiunto la Presidente del Consiglio. E domani alla Camera il voto finale a scrutinio segreto sulla legge elettorale. Oggi l'Aula di Montecitorio ha approvato la fiducia sugli articoli 3 e 8. Pronti ricorsi alla Corte Costituzionale, hanno avvertito le opposizioni. Israele commemora i 3 anni dall'attacco del 7 ottobre 2023 guidato da Hamas, che ha dato il via alla guerra a Gaza. Le cerimonie sono iniziate alle 6:29 del mattino, ora in cui ebbe inizio l'attacco, in cui oltre 1200 persone furono uccise e 251 rapite. Porteremo a termine la missione. Siamo venuti e faremo i conti con tutti gli assassini, ha affermato il primo ministro Netanyahu. Massicci raid russi sull'Ucraina hanno causato almeno 19 morti e 60 feriti. Un regalo di compleanno a Putin da parte dell'esercito russo, ha scritto su X il presidente Zelensky, riferendosi al fatto che oggi lo zar compie 74 anni. La prima sezione della Corte d'Appello di Roma ha confermato le condanne per l'assalto alla sede del CGIL del 9 ottobre 2021 durante la manifestazione No Green Pass nel pieno della pandemia Covid. 8 anni e 6 mesi per Roberto Fiore e 8 anni e 7 mesi per Giuliano Castellino. Il francese Henri Kagan e il giapponese Kenzo Sohai sono i vincitori del Nobel per la chimica 2026 per i loro studi sulla specularità delle molecole. Domani verrà annunciato il Nobel per la letteratura. Il calcio, Scott McTominay è pronto a tornare in campo. Il centrocampista del Napoli ha completato gli accertamenti medici previsti e ha ottenuto l'idoneità sportiva agonistica. Lo scozzese, reduce da un intervento effettuato per curare un'aritmia benigna, potrebbe essere convocato per la gara con il Frosinone in programma sabato sera al Maradona. Ed è tutto, un buon ascolto.
3: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Prurito del gatto associato a disturbi comportamentali. Il prurito nel gatto non è sempre compreso dai proprietari, in quanto i felini possono manifestarlo attraverso un leccamento compulsivo che viene interpretato come una normale attività di pulizia. Le infiammazioni pruriginose della cute di natura comportamentale si presentano generalmente con la comparsa di aree sprovviste di pelo provocate da un eccessivo leccamento o strappamento del mantello. Questo può essere attribuito a situazioni che provocano ansie, come l'assenza prolungata del proprietario, l'arrivo di un altro animale o di un bambino in famiglia, il cambio di abitazione, la conflittualità con altri animali, il ricovero in gattili o ambulatori. In genere si tratta di gatti che vivono in casa con altri animali. Sono interessate le aree del corpo facilmente raggiungibili dal leccamento, come il ventre, la parte interna delle cosce, l'inguine. Il corso della malattia è lungo, progredisce lentamente, persistendo talora per mesi.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Anche a loro piace Radio Biavet.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Questa è Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 19 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Israele commemora i 3 anni dall'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Le cerimonie iniziate alle 6:29 del mattino, ora in cui ebbe inizio l'attacco in cui oltre 1200 persone furono uccise e 251 rapite. Porteremo a termine la missione, siamo venuti e faremo i conti con tutti gli assassini, ha avvertito il primo ministro Netanyahu. Il capo dello Stato Mattarella condanna terrorismo e antisemitismo e ribadisce la via per la fine della spirale di violenza. Due popoli e due stati. Il governo valuta una nuova proroga al taglio delle accise sui carburanti. Siamo sempre pronti a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili, ha affermato Giorgia Meloni da Spalato al termine del vertice Med 9. La premier ha spiegato che al mese di settembre abbiamo circa 170 milioni che possono essere spesi per questo obiettivo, ma la decisione non è ancora stata presa. Spero che nelle prossime ore si possa ripristinare pienamente il price cap, ha aggiunto la Presidente del Consiglio. E giovedì alla Camera il voto finale a scrutinio segreto sulla nuova legge elettorale. Oggi l'Aula di Montecitorio ha approvato la fiducia sugli articoli 3 e 8. Pronti i ricorsi alla Corte Costituzionale, avvertono le opposizioni. Davide Jacopini, attore 42enne che ha recitato in Diaz e Suburra, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo di Roma. La notte di lunedì sarebbe stato colpito con un calcio da ignoti a bordo di una microcar mentre era in monopattino nel quartiere Gianicolense. La procura della capitale ha aperto un fascicolo d'indagine per tentato omicidio. La prima sezione della Corte d'Appello di Roma ha confermato le condanne per l'assalto alla sede della CGIL del 9 ottobre 2021 durante la manifestazione No Green Pass nel pieno della pandemia Covid. 8 anni e 6 mesi per Roberto Fiore e 8 anni e 7 mesi per Giuliano Castellino. Il francese Henri Kagan e il giapponese Kenzo Sohai sono i vincitori del Nobel per la chimica 2026 per i loro studi sulla specularità delle molecole. Domani verrà annunciato il Nobel per la letteratura. Il calcio, Scott McTominay è pronto a tornare in campo. Il centrocampista del Napoli ha completato gli accertamenti medici previsti e ha ottenuto l'idoneità sportiva agonistica. Lo scozzese, reduce da un intervento effettuato per curare un'aritmia benigna, potrebbe essere convocato per la gara con il Frosinone in programma sabato sera al Maradona. Ed è tutto, un buon ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: of love.
1: Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 20.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Israele commemora i 3 anni dall'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Le cerimonie iniziate alle 6:29 del mattino, ora in cui ebbe inizio l'attacco in cui oltre 1200 persone furono uccise e 251 rapite. Porteremo a termine la missione, siamo venuti a fermi i conti con tutti gli assassini, ha avvertito il primo ministro Netanyahu. Il capo dello Stato Mattarella condanna terrorismo e antisemitismo e ribadisce la via per la fine della spirale di violenza. Due popoli e due stati. Il governo valuta una nuova proroga al taglio delle accise sui carburanti. Siamo sempre pronti a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili, ha affermato Giorgia Meloni da Spalato al termine del vertice Med9. La premier ha spiegato che al mese di settembre abbiamo circa 170 milioni che possono essere spesi per questo obiettivo, ma la decisione non è ancora stata presa. Spero che nelle prossime ore si possa ripristinare pienamente il price cap, ha aggiunto la Presidente del Consiglio. E giovedì alla Camera il voto finale a scrutinio segreto sulla nuova legge elettorale. Oggi l'Aula di Montecitorio ha approvato la fiducia sugli articoli 3 e 8. Pronti ricorsi alla Corte Costituzionale, avvertono le opposizioni. Davide Jacopini, attore 42enne che ha recitato in Diaz e Suburra, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo di Roma. La notte di lunedì sarebbe stato colpito con un calcio da ignoti a bordo di una microcar mentre era in monopattino nel quartiere gianicolense. La Procura della Capitale ha aperto un fascicolo d'indagine per tentato omicidio. La prima sezione della Corte d'Appello di Roma ha confermato le condanne per l'assalto alla sede della CGIL del 9 ottobre 2021 durante la manifestazione No Green Pass nel pieno della pandemia Covid. 8 anni e 6 mesi per Roberto Fiore e 8 anni e 7 mesi per Giuliano Castellino. Il francese Henri Kagan e il giapponese Kenzo Sohai sono i vincitori del Nobel per la chimica 2026 per i loro studi sulla specularità delle molecole. Domani verrà annunciato il Nobel per la letteratura. Il calcio, Scott McTominay è pronto a tornare in campo. Il centrocampista del Napoli ha completato gli accertamenti medici previsti e ha ottenuto l'idoneità sportiva agonistica. Lo scozzese, reduce da un intervento effettuato per curare un'aritmia benigna, potrebbe essere convocato per la gara con il Frosinone in programma sabato sera al Maradona. Ed è tutto, un buon ascolto.
3: Biavet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Via Vet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali. In viaggio col gatto. I gatti generalmente non amano essere a seguito in lunghi spostamenti. Quando dovesse capitare l'esigenza, è bene che siano sistemati in appositi trasportini per tutta la durata del viaggio. È conveniente abituarli al trasportino prima di intraprendere il viaggio e, se possibile, abituarli agli spostamenti in auto quando sono ancora cuccioli. Il gatto non prescinde dai suoi comfort. Nella stagione fredda è raccomandabile avere a portata di mano una coperta calda ad integrare il riscaldamento dell'auto. Nelle stagioni calde, se l'auto non è dotata di aria condizionata, è bene coprire il trasportino con un panno umido, prestando attenzione alla temperatura per evitare i colpi di calore. Per la sicurezza di tutti i passeggeri, è importante che il micio, anche se notoriamente è calmo e si adatta all'esperienza del viaggio, non sia libero di girare nell'abitacolo, perché potrebbero capitare situazioni esterne che lo spaventano e alle quali potrebbe reagire creando un pandemonio. Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Affettuoso, simpatico, docile e semplice da allevare. Le caratteristiche caratteriali del coniglio nano, unite alle sue dimensioni ridotte, ne hanno decretato il grande successo come animale da compagnia. Ricordatevi di tenerlo chiuso in una gabbia in vostra assenza e farlo muovere liberamente in casa o in giardino alcune ore al giorno. Il coniglio, quando lasciato libero per casa, deve essere sempre sorvegliato per evitare che rosicchi cavi elettrici, ingerisca materiale tossico o si metta in qualsiasi situazione di pericolo. Il fondo della gabbia deve essere privo di griglia per evitare lesioni alle zampette. La lettiera da distribuire sul fondo deve assorbire le deiezioni per lasciare sempre asciutte le zampe del nostro amico. La gabbia andrà sistemata lontana da correnti d'aria, in ambiente fresco, asciutto e silenzioso. La gabbia deve contenere una tana perché possa nascondersi e andare a dormire. Il coniglio è un animale sociale che in natura vive in colonie numerose. Se si adotta un soggetto per tenerlo da solo, dobbiamo permettergli di inserirsi nel nostro gruppo familiare e di interagire liberamente con noi. Le principali vaccinazioni per i conigli nani prevengono due temibili malattie infettive, la mixomatosi e la malattia emorragica virale. Il tipo di vaccino e la cadenza con la quale verrà praticato dipendono dalle situazioni epidemiologiche. Sarà cura del veterinario fornire tutte le informazioni al proprietario. La sterilizzazione viene suggerita nei soggetti maschi per gestire il problema della marcatura territoriale e l'aggressività. Nelle femmine, la sterilizzazione previene l'insorgenza delle patologie tumorali infettive uterine, pseudogravidanza e aggressività.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biovet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Sì, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diavet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Anche a loro piace Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Mr. Rocky, you a fool for this one. AT, what we doing?

tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari. We were rolling.

Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Viavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Visti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.